0: 吴家姐，咁最多我以后都唔去琵琶行啦。你唔使一见亲我就闹，闹完又喊，咁样做姐弟有咩趣啫？
1: 教完未？闹完未呀？咁冇规矩，咁快就想翻入书斋啦？
0: 吴家姐，你教完未？你闹完未啊？
1: 未咯。

你买嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢嘢